0: una lettera. Al signor di Loicol scrivevate.
1: Io?
0: Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna.

0: nascondeva ora somiglia a tua
1: cosa
0: ed aspetta risposta quel libro stra